0: fatto lì si dice che siamo avvei no moro.
1: Non vedi il moro.
0: Non vedi il moro. Ma che foi pro moro.
1: Esatto. No, foi pra todo lugar onde a... Alô!